e vedi come t'arride il ciel. Soffro fortuna, vittima il sacrificio. A nostri lacci, un dei nemici.

Noveto mi, che fa? Perché non vien? S'adono in volo qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoni furono ignora al comun per

0: avvicinati e mira li tuoi giudici in volto.
1: E tu nome che mai sarà?
0: Ti sguardi in quel sembiante, attente, fissate, amiche.
1: Ahimè,
0: chi non rabbia